Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Eshichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.

Eccolo che impera che hanno tutto la radio diffusione, ma lembe, e se la mixi la radio in Mozambique, in sua provinciale di Nyambani, in sua provinciale di Gaza, in sua provinciale di Maputo, che ci dico lì, c'è zonghe, in cutane di Tihuni, di te mate la manaro, che se mate la mambir, da tangana la macari, il ravarava, lo che curin soc, che si li swingan sana, cune. Ah, hi, la. Ka marakitana ya nhlana hi tivekise lemukiseri ku va hi tlhangana ka xitiko lexi xa dzongeni hambileswi ku hisaka a mi kuma wu li kona u nga wu kaneta xana ku ri khale ta va ni tinhlokomhaka ta xitiko xa dzongeni ku ta landzela ka vunanga bya ku hambanahambana ku va hi 21 na drinda hi ta nyikisela mahungu ma nga lulumisa Mariam Brahim na Francisco Nsimbini hi 22 horas. E da vabbè, ma fammi la mano stare a te, la ok, trambano colore rosso in un bottella. E 22 na 30 vata o colla con Alfred Mianca Quaca, e 23 ore come mattina mi assicuro in zacco. E vengono a una gara giungata fixa a 23 na 30 minuti, lo cota fixa la ultimo giornale. Frederico Mabunda, lui ha sangue la carta in simbi in tambo, Mario Martins. E la cosa è che si può fare la cosa rito. E la cosa è che si può fare la cosa che si può fare la cosa che si può fare la cosa che si può fare la cosa che si può fare la cosa.